Quando si parla di come il taglio di Florida, che questo partito si può avanzare e viola quella che è stata la prima. Mentre camminava, mi tocca di alcune squadre.